Marco e Nicole. Nama i maisilla celeste, nama i arto, Fanny Joel. E namo scrittura i mandi messi stop. Mezzo i lirbro con se bike e se hood hop.